Ani aseda ani di menyami. Ani black TikTok, oba TikTok wa bihun se wo live. Ene misro ne ebehwe awo anyama pi. Ene mobile TikTok ene wo enti abia mi ya. Ene me menti ene ayara ho sempa. Me menti adi amide ba no. Eye ara ho sem. Enti ene ne be quantum. Yes. Be quantum.